Però altri meno, ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

già. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.